bella giusta d'ore, je notre so che fore, je notre si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette Pontebello, si racchi spaghetto.

sentia si l'amore, la sentia sopra vore, la sentia come sore, c'è la pozza di la tua.